pazienti sparati. In pronto, in pronto, che non le soffco te. Ti uomini, ti re, un dati hot volè. Auf Strizi, soi topi, und

auf lam. Udri, udri, udri, udri, sudri auf lam. Produdelo, dododelo, dododelo, dalam. Paradutu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu, tututu,